Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 19 agosto, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 12.092 MHz. Propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione orizzontale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie.

notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Gaza, resilienza e umanità nella fame e curiosità utile. Oggi sarò con voi, io Mirella Cetin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 19 agosto. La Turchia condanna fermamente gli attacchi israeliani contro la base aerea siriana di Abu al-Duhur. Un attacco di droni israeliani contro un caffè a Gaza uccide almeno 6 palestinesi. Gli Emirati Arabi Uniti sospendono tutte le attività commerciali e finanziarie con l'Iran e sale a 94 il bilancio delle vittime del disastro del traghetto in Zimbabwe. Adesso passiamo al notiziario. La Turchia ha condannato gli attacchi israeliani contro la base aerea militare siriana di Abu al-Duhur, esortando la comunità internazionale ad adottare misure più incisive contro Israele. I media statali siriani hanno riferito che 8 attacchi hanno danneggiato la pista e le infrastrutture della base aerea, ma non hanno causato vittime. Un attacco di droni israeliani contro un affollato caffè a Gaza City ha ucciso almeno 6 palestinesi, tra cui un bambino, e ne ha ferito più di 12. L'esercito israeliano ha affermato di aver preso di mira comandanti di Hamas riuniti nella zona di Al-Shati. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, la guerra genocida di Israele contro l'enclave ha ucciso oltre 73.000 palestinesi dall'ottobre 2023, di cui almeno 1.266 dall'entrata in vigore dell'ultima tregua.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutte le transizioni commerciali e finanziarie con l'Iran fino a nuovo avviso dopo aver accusato Teheran di aver lanciato missili balistici contro la navigazione marittima. L'Iran ha respinto l'accusa definendola infondata e ha avvertito che tali affermazioni potrebbero minare la fiducia regionale. Il bilancio delle vittime del disastro del traghetto avvenuto la scorsa settimana sul lago Kariba in Zanzibar è salito a 94, rendendolo il più grave incidente di trasporto nella storia del paese. Le autorità hanno dichiarato che l'imbarcazione trasportava circa 180 passeggeri al momento del naufragio, mentre le operazioni di ricerca e recupero continuano. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
2: Gaza, resilienza e umanità nella fame.

Data 20 luglio 2025. A Gaza iniziarono a suonare le sirene. Le sirene di Gaza risuonarono per gridare al mondo che erano stati interrotti tutti i servizi essenziali. Le sirene delle ambulanze. Il mondo non avrebbe dovuto mobilitarsi? Non avrebbe dovuto aprirsi le strade per Gaza? Mentre negli ospedali morivano persone innocenti per fame e mancanza di medicinali, il mondo non avrebbe dovuto mobilitarsi e mettere in campo tutte le sue risorse? Però non è andato così. I palestinesi sono stati massacrati senza distinzione di sesso, età e condizioni di salute. Il genocidio compiuto a Gaza non si è limitato alle persone, ma si è trasformato in una crudeltà volta a distruggere completamente la vita di tutta la popolazione. In questo minuscolo lembo di terra, ormai ridotto a

Ad un cumulo di macerie non è rimasto nulla di ciò che si possa definire infrastruttura. Gli ospedali sono stati presi di mira, bombardati, incendiati e rasi al suolo. Il mondo ha assistito all'evacuazione dei malati da parte dei palestinesi su barelle, a spalla e su carri trintati a cavalli, nonché all'arresto delle squadre mediche. Dall'ottobre 2023 l'Israele ha ucciso 1.700 operatori sanitari. Secondo le ONG mediche, almeno 300 operatori sanitari sono stati incarcerati da Israele senza alcuna accusa. I pochi ospedali ancora operativi sono stati bombardati ripetutamente o assediati fino a renderli inagibili. Diamo oggi uno sguardo alla distruzione sistematica inflitta ai preziosi medici di Gaza e agli ospedali costruiti con grande fatica grazie agli aiuti dei paesi amici. Data 3 novembre 2023, luogo l'ospedale Al-Shifa nel sud di Gaza. Ma se ne vado, chi curerà i miei pazienti? A pronunciare queste parole è stato il dottore Hammam Alloh, ucciso perché si era rifiutato di abbandonare l'ospedale Al-Shifa e i suoi pazienti. Era l'unico nefrologo dell'ospedale. Nella sua ultima intervista, alla domanda della conduttrice Amy Goodman, perché non va a Sud con la sua famiglia? Risponde con un'altra domanda. La domanda che poneva era in realtà rivolta all'umanità intera. Se me ne vado, chi curerà i miei pazienti? Il dottore Hammam Alloh proseguì così. Non siamo animali. Quando ci ammaliamo abbiamo diritto a ricevere cure mediche adeguate. Non ho trascorso 14 anni alla facoltà di medicina solo per ottenere un diploma di specializzazione e per anteporre la mia vita a quella dei miei pazienti. Pensate forse che io pensi solo alla mia vita e non ai miei pazienti? Le chiedo, signora, secondo lei il motivo per cui ho frequentato la facoltà di medicina era solo per pensare alla mia vita? Non è questo il motivo per cui sono diventato medico. Israele ha sferrato un attacco aereo mirato alla sua casa, sterminando quella persona meravigliosa insieme alla sua famiglia. Se n'è andato, ma ha lasciato dietro di sé una coscienza degna di essere incisa sulle targhe d'ingresso degli ospedali. Se me ne vado, chi curerà i miei pazienti? La facoltà di medicina era solo per pensare alla mia vita? Non è questo il motivo per cui sono diventato medico. Data 2 luglio 2025. Non abbandoneremo mai i nostri pazienti e i nostri feriti. Vi presentiamo un altro medico che difende l'onore del camice bianco a costo della propria vita, il dottore Marwan al-Sultan. Non era un soldato, non portava alcun'arma, indossava il camice bianco e aveva uno stetoscopio in mano. Era uno degli ultimi due cardiologi rimasti a Gaza e direttore dell'ospedale indonesiano nel nord di Gaza. Prima che l'ospedale venisse colpito, aveva lanciato ripetuti appelli alla comunità internazionale, chiedendole di intervenire per proteggerlo. Quando Israele ha chiesto al dottore Marwan di abbandonare l'ospedale, egli ha risposto: "Non abbandoneremo mai i nostri pazienti e i nostri feriti." Ha continuato a salvare vite umane mentre l'ospedale era sotto bombardamento. Le forze di occupazione hanno preso di mira l'edificio in cui si era rifugiato, uccidendo il medico, sua moglie, sua figlia, un genero e sua sorella. Lubnan al-Sultan, la figlia sopravvissuta del medico martire. Israele ha preso di mira solo la stanza in cui si trovava. È stato lanciato un missile proprio sulla sua stanza, sul punto esatto in cui si trovava, proprio su di lui.

In realtà, quel giorno non è stato ucciso solo un medico con la laurea in medicina, è stato ucciso un medico che univa la medicina alla compassione, portando la giurisdizione oltre il corpo, fino all'anima dei suoi pazienti. È stato iniettato un simbolo di dedizione, resilienza e sincerità. Data 28 dicembre 2024, il mondo è stato testimone di una scena storica. Un pediatra in camice camminava impavido, da solo, tra le macerie. Ad attenderlo c'erano carri armati e soldati israeliani armati di armi moderne, che non riconoscono alcuna legge. Chi lo ha visto è rimasto a bocca aperta. Se il coraggio avesse una forma, sarebbe Abu Safia, hanno detto. Si chiama Hussam Abu Safia, è un pediatra e direttore dell'ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza. Il mondo ha visto mentre difendeva un ospedale, mentre gridava la preghiera funebre per suo figlio, mentre curava i suoi pazienti nonostante fosse ferito e mentre avanzava impavido da solo di fronte ai soldati. Ma perché ha agito in quel modo, pur sapendo che avrebbe potuto essere arrestato, ucciso o incarcerato e soprattutto a torture disumane e umiliazioni? Ascoltiamo la spiegazione di Nabil Hamid, caposala dell'ospedale Kamal Adwan. Durante la notte i movimenti dei carri armati lasciavano presagire un'occupazione e un'irruzione nell'ospedale. Verso le 6 o le 7 del mattino stavamo cercando di tranquillizzare la gente. Le forze israeliane hanno gridato al microfono: «Dottor Hussam, scenda!» Hussam è uscito con determinazione dall'ospedale e si è diretto verso i carri armati. Il dottore Hussam si è comportato con le persone come se fosse un padre, un fratello, un figlio, come se fosse un membro della famiglia. Ha sempre cercato di soddisfare i bisogni delle persone in ospedale e di chi gli stava intorno. Lui e il suo team hanno lavorato in condizioni inimmaginabile. L'esercito israeliano contava spesso l'ospedale, a volte minacciando persino di bombardarlo. Se non te ne vai, faremo a te quello che abbiamo fatto all'ospedale Al-Shifa: distruzione e massacro, disse il coordinatore israeliano. Aveva la doppia cittadinanza e gli era stata offerta più volte la possibilità di lasciare l'ospedale. Tuttavia, ha insistito per restare, soprattutto a causa della carenza di medici e personale sanitario. Il dottore Hussama era un pediatra, ma durante la guerra ha lavorato anche come anestesista, medico di terapia intensiva e ha accolto pazienti in condizioni di emergenza. Nell'ottobre 2024, l'esercito israeliano ha fatto irruzione nell'ospedale Kamal Adwan e lo ha circondato. A seguito delle operazioni, uccisero Ibrahim, il figlio di Abu Safia. Come se non bastasse, ferirono anche lui. Tuttavia, ciò non lo dissuasse dal portare avanti la sua missione umanitaria. Il dottore Hussam Abu Safia continuò a indicare la retta via come un faro contro ogni oscurità, ogni oppressione e ogni tirannia. Gaza non sono solo le persone ad essere elevate al rango di martiri, vi sono anche gli ospedali distrutti mentre prestavano servizio e gli alberi bruciati mentre i loro rami erano ancora carichi di frutti. Ascoltiamo la testimonianza di un ospedale in cui fondamenta sono state costruite proprio con il sangue dei martiri.
Data 21 marzo 2024. Il regime di occupazione israeliano, violando il cessate il fuoco a partire dalla metà di marzo, ha ripreso i suoi attacchi contro Gaza e uno dei primi obiettivi di questi attacchi è stato

dell'ospedale dell'amicizia Palestina-Turchia. L'ospedale è stato raso al suolo con la dinamite. L'ospedale dell'amicizia Palestina-Turchia era l'unico ospedale oncologico di Gaza. Poco dopo l'inizio degli attacchi, nell'ottobre 2023, era stato occupato dalle forze di occupazione israeliana e utilizzato come quartier generale militare. L'ospedale custodiva anche la memoria dell'attacco sferrato da Israele il 31 maggio 2010 contro la nave Mavi Marmara, che faceva parte della Flotta della Libertà di Gaza, partita con lo slogan «La nostra rotta è la Palestina, il nostro carico è la libertà», per portare aiuti umanitari a Gaza e dei nuovi volontari turchi che persero la vita in quell'attacco. Nella speranza di rivederci, grazie e arrivederci. Gaza, resilienza e umanità nella fame.

0: l'hai letto nelle poesie, ne hai sentito il profumo, l'hai visto nei giardini. Ma l'hai mai assaggiata? La rosa è molto più di quello che immagini. È un sapore antico di migliaia di anni, una forma di cura, una tradizione. Immagina un fiore glorificato nelle poesie, immortalato nei dipinti e capace di ispirare profumi. Il suo aroma è diventato sinonimo dal nome di una città, mentre il suo colore è diventato un simbolo dell'amore. Sì, stiamo parlando della rosa. Ma oggi vogliamo raccontarti un volto della rosa che conosciamo molto meno. La rosa come alimento. Ti proponiamo una selezione tratta dall'articolo scritto da Urve Girigli per Teretahabar, arricchito dalle competenze e dalla valutazione di Sheyma Nur Güneş, docente presso l'Università Akdeniz. La rosa è un fiore antichissimo appartenente alla famiglia delle Rosaceae. Ne esistono centinaia di specie naturali e migliaia di varietà ottenute attraverso incroci. Anche in Turchia ne vengono coltivate numerose varietà. Rosa bianca, çıtırık, rosa canina, yediveren, yale pembe, şilan. E naturalmente la rosa di Isparta, conosciuta in tutto il mondo. Isparta è praticamente sinonimo di questo fiore. Ogni anno si organizza un festival e i campi si tingono di rosa. Ma oggi l'importanza della rosa non si limita più al paesaggio e alla cosmetica. Negli ultimi anni anche il mondo della gastronomia ha riscoperto questo fiore. Secondo Sheyma Nur Güneş, sono diversi i motivi fondamentali per cui la rosa affascina l'umanità da così tanto tempo. Il suo profilo aromatico, capace di lasciare il segno sul palato, il suo aspetto che valorizza la presentazione dei piatti e naturalmente il suo profumo inconfondibile. A tutto questo si aggiungono i benefici per la salute legati ai composti fenolici e bioattivi che contiene, caratteristiche che rendono la rosa particolarmente interessante soprattutto per chi presta maggiore attenzione a ciò che porta in tavola. Ma come viene utilizzata la rosa in cucina? La risposta di Güneş è davvero ampia. Viene utilizzata essiccata nei prodotti da forno e nei dolci, sotto forma di acqua di rose nelle bevande, con i petali freschi per arricchire le presentazioni e anche come colorante naturale e salutare. Nella cucina turca, inoltre, la rosa è presente da secoli in preparazioni come la marmellata, il locum, lo sherbet, la composta di frutta, il güllaç, una sorta di pasta dolce tradizionale, il macun e l'aşure. Anche i benefici della rosa per la salute sono davvero sorprendenti. Su questo punto Güneş spiega: grazie alla sua elevata attività antiossidante e ai suoi composti bioattivi, la rosa è un fiore commestibile di grande valore dal punto di vista nutrizionale. Inoltre, il suo profumo, associato a un effetto rilassante, ne ha favorito l'utilizzo anche per i disturbi di natura psicologica come stress, mal di testa e problemi del sonno. Fin dall'antichità l'uomo ha riconosciuto i benefici della rosa per la salute utilizzandola come rimedio naturale contro diverse malattie. Durante l'epoca ottomana, inoltre, prodotti come la pasta di rose, lo sciroppo di rose, la marmellata di rose, lo sherbet di gulab, l'olio di rosa e il miele di rose venivano preparati e consumati anche per scopi medicinali. Guardando al presente, Sheymanur Güneş osserva che oggi i consumatori stanno riscoprendo le proprie abitudini alimentari e si stanno aprendo a nuovi sapori. Secondo l'esperta, questo cambiamento ha permesso alla rosa di conquistare sia la cucina tradizionale sia quella più innovativa. Con la crescita dei social media e la maggior diffusione delle ricette online, sono aumentate anche le preparazioni a base di rosa. Il suo utilizzo nei ristoranti è in costante crescita e la sua presenza nei mercati biologici e gourmet si sta diffondendo sempre di più. Gelato alla rosa, biscotti alla rosa, lucum ricoperto di petali di rosa. La rosa arricchisce le nostre tavole, conquistandole tanto con il suo sapore quanto con il suo aspetto. La nostra esperta aggiunge un'ulteriore osservazione. La rosa non viene scelta soltanto per le sue proprietà aromatiche, ma anche per il suo valore estetico. Un esempio è il lucum ricoperto di petali di rosa essiccati, oppure l'utilizzo di petali di rosa secchi per decorare e presentare bevande e dolci. Infine, vale la pena ricordare che in Turchia la rosa non è l'unico fiore commestibile. Tra le varietà utilizzate in gastronomia troviamo anche il fiore di zucca, la lavanda, la viola, la camomilla, l'altea e il fiore di melograno. Ma attenzione, non tutti i fiori sono commestibili. Gli esperti raccomandano di evitare qualsiasi fiore di cui non si conosca con certezza la commestibilità o che non sia stato indicato come sicuro da fonti specializzate. Forse la prossima volta che annuserai una rosa non la vedrai soltanto come un fiore, ma come custode di una tradizione millenaria di sapori e rimedi naturali. Grazie per averci ascoltato. Ci ritroviamo nel prossimo podcast.
1: Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. La Turchia condanna fermamente gli attacchi israeliani contro la base aerea siriana di Abu al-Duhur. Un attacco di droni israeliani contro un caffè a Gaza uccide almeno 6 palestinesi. Gli Emirati Arabi Uniti sospendono tutte le attività commerciali e finanziarie con l'Iran e sale a 94 il bilancio delle vittime del disastro del traghetto in Zimbabwe. Oggi finiamo qui. Sul sito www.tiretitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@tiret.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 19 agosto, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 12.092 MHz.

Propulsione del simbolo 27500 FEC 5 barra 6 polarizzazione orizzontale e seguirci sul sito www.tltitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti

0: condanna fermamente gli attacchi israeliani contro la base aerea siriana di Abu al-Duhur. Un attacco di droni israeliani contro un caffè a Gaza uccide almeno 6 palestinesi. Gli Emirati Arabi Uniti sospendono tutte le attività commerciali e finanziarie con l'Iran e sale a 94 il bilancio delle vittime del disastro del traghetto in Zimbabwe. Adesso passiamo al notiziario. La Turchia ha condannato gli attacchi israeliani contro la base aerea militare siriana di Abu al-Duhur, esortando la comunità internazionale ad adottare misure più incisive contro Israele. I media statali siriani hanno riferito che 8 attacchi hanno danneggiato la pista e le infrastrutture della base aerea, ma non hanno causato vittime. Un attacco di droni israeliani contro un affollato caffè a Gaza City ha ucciso almeno 6 palestinesi, tra cui un bambino, e ne ha ferito più di 12. L'esercito israeliano ha affermato di aver preso di mira comandanti di Hamas riuniti nella zona di Al-Shati. Secondo il Ministero della Salute, la guerra di Israele contro Gaza ha ucciso oltre 73.000 palestinesi dall'ottobre 2023. Di cui almeno 1266 dall'entrata in vigore dell'ultima tregua.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutte le transizioni commerciali e finanziarie con l'Iran fino a nuovo avviso dopo aver accusato Teheran di aver lanciato missili balistici contro la navigazione marittima. L'Iran ha respinto l'accusa definendola infondata e ha avvertito che tali affermazioni potrebbero minare la fiducia regionale. Il bilancio delle vittime del disastro del traghetto avvenuto la scorsa settimana sul lago Kariba in Zanzibar è salito a 94, rendendolo il più grave incidente di trasporto nella storia del paese. Le autorità hanno dichiarato che l'imbarco trasportava circa 180 passeggeri al momento del naufragio, mentre le operazioni di ricerca e recupero continuano. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario. Gaza, resilienza e umanità nella fame. Data 20 luglio 2025. A Gaza iniziarono a suonare le sirene. Le sirene di Gaza risuonarono per gridare al mondo che erano stati interrotti tutti i servizi essenziali. Le sirene delle ambulanze. Il mondo non avrebbe dovuto mobilitarsi? Non avrebbe dovuto aprirsi le strade per Gaza? Mentre negli ospedali morivano persone innocenti per fame e mancanza di medicinali, il mondo non avrebbe dovuto mobilitarsi e mettere in campo tutte le sue risorse? Però non è andato così. I palestinesi sono stati massacrati senza distinzione di sesso, età e condizioni di salute. Il genocidio compiuto a Gaza non si è limitato alle persone, ma si è trasformato in una crudeltà volta a distruggere completamente la vita di tutta la popolazione. In questo minuscolo lembo di terra, ormai ridotto ad un cumulo di macerie, non è rimasto nulla di ciò che si possa definire infrastruttura. Gli ospedali sono stati presi di mira, bombardati, incendiati e rasi al suolo. Il mondo ha assistito all'evacuazione dei malati da parte dei palestinesi su barelle, a spalla e su carri trintati a cavalli, nonché all'arresto delle squadre mediche. Dall'ottobre 2023 l'Israele ha ucciso 1.700 operatori sanitari. Secondo le ONG mediche, almeno 300 operatori sanitari sono stati in

incarcerati da Siracusa. I pochi ospedali ancora operativi sono stati bombardati ripetutamente o assediati fino a renderli inagibili. Diamo oggi uno sguardo alla distruzione sistematica inflitta ai preziosi medici di Gaza e agli ospedali costruiti con grande fatica grazie agli aiuti dei paesi amici. Data 3 novembre 2023, luogo l'ospedale Al-Shifa nel sud di Gaza. Ma se ne vado, chi curerà i miei pazienti? A pronunciare queste parole è stato il dottore Hammam Alloh, ucciso perché si era rifiutato di abbandonare l'ospedale Al-Shifa e i suoi pazienti. Era l'unico nefrologo dell'ospedale. Nella sua ultima intervista, alla domanda della conduttrice Amy Goodman, perché non va a Sud con la sua famiglia? Risponde con un'altra domanda. La domanda che poneva era in realtà rivolta all'umanità intera. Se me ne vado, chi curerà i miei pazienti? Il dottore Hammam Alloh proseguì così. Non siamo animali. Quando ci ammaliamo abbiamo diritto a ricevere cure mediche adeguate. Non ho trascorso 14 anni alla facoltà di medicina solo per ottenere un diploma di specializzazione e per anteporre la mia vita a quella dei miei pazienti. Pensate forse che io pensi solo alla mia vita e non ai miei pazienti? Le chiedo, signora, secondo lei il motivo per cui ho frequentato la facoltà di medicina era solo per pensare alla mia vita? Non è questo il motivo per cui sono diventato medico. Israele ha sferrato un attacco aereo mirato alla sua casa, sterminando quella persona meravigliosa insieme alla sua famiglia. Se n'è andato, ma ha lasciato dietro di sé una coscienza degna di essere incisa sulle targhe d'ingresso degli ospedali. Se me ne vado, chi curerà i miei pazienti? La facoltà di medicina era solo per pensare alla mia vita? Non è questo il motivo per cui sono diventato medico. Data 2 luglio 2025. Non abbandoneremo mai i nostri pazienti e i nostri feriti. Vi presentiamo un altro medico che difende l'onore del camice bianco a costo della propria vita, il dottore Marwan al-Sultan. Non era un soldato, non portava alcun'arma, indossava il camice bianco e aveva uno stetoscopio in mano. Era uno degli ultimi due cardiologi rimasti a Gaza e direttore dell'ospedale indonesiano nel nord di Gaza. Prima che l'ospedale venisse colpito, aveva lanciato ripetuti appelli alla comunità internazionale, chiedendole di intervenire per proteggerlo. Quando Israele ha chiesto al dottore Marwan di abbandonare l'ospedale, egli ha risposto: "Non abbandoneremo mai i nostri pazienti e i nostri feriti." Ha continuato a salvare vite umane mentre l'ospedale era sotto bombardamento. Le forze di occupazione hanno preso di mira l'edificio in cui si era rifugiato, uccidendo il medico, sua moglie, sua figlia, un genero e sua sorella. Lubnan al-Sultan, la figlia sopravvissuta del medico martire. Israele ha preso di mira solo la stanza in cui si trovava. È stato lanciato un missile proprio sulla sua stanza, sul punto esatto in cui si trovava. Proprio su di lui. In realtà, quel giorno non è stato ucciso solo un medico con la laurea in medicina, è stato ucciso un medico che univa la medicina alla compassione, portando la giurisdizione oltre il corpo, fino all'anima dei suoi pazienti. È stato iniettato un simbolo di dedizione, resilienza e sincerità. Data 28 dicembre 2024, il mondo è stato testimone di una scena storica. Un pediatra in camice camminava impavido, da solo, tra le macerie. Ad attenderlo c'erano carri armati e soldati israeliani armati di armi moderne.

e non riconoscono alcun legge. Chi lo ha visto è rimasto a bocca aperta. Se il coraggio avesse una forma, sarebbe Abu Safia, hanno detto. Si chiama Hussam Abu Safia, è un pediatra e direttore dell'ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza. Il mondo ha visto mentre difendeva un ospedale, mentre gridava la preghiera funebre per suo figlio, mentre curava i suoi pazienti nonostante fosse ferito e mentre avanzava impavido da solo di fronte ai soldati. Ma perché ha agito in quel modo, pur sapendo che avrebbe potuto essere arrestato, ucciso o incarcerato e soprattutto a torture disumane e umiliazioni? Ascoltiamo la spiegazione di Nabil Hamid, caposala dell'ospedale Kamal Adwan. Durante la notte i movimenti dei carri armati lasciavano presagire un'occupazione e un'irruzione nell'ospedale. Verso le 6 o le 7 del mattino stavamo cercando di tranquillizzare la gente. Le forze israeliane hanno gridato al microfono: Dottor Hussam, scenda! Hussam è uscito con determinazione dall'ospedale e si è diretto verso i carri armati. Il dottore Usama si è comportato come se un padre, un fratello, un figlio, come se fosse un membro della famiglia. Ha sempre cercato di soddisfare i bisogni delle persone in ospedale e di chi gli stava intorno. Lui e il suo team hanno lavorato in condizioni inimmaginabili. L'esercito israeliano contava spesso l'ospedale, a volte minacciando persino di bombardarlo. Se non te ne vai, faremo a te quello che abbiamo fatto a Tal al-Shifa. Distruzione e disse il natore israeliano. Aveva la doppia cittadinanza e gli era stata offerta più volte la possibilità di lasciare l'ospedale. Tuttavia, ha insistito per restare, soprattutto a causa della carenza di medici e personale sanitario. Il dottore Usama era un pediatra, ma durante la guerra ha lavorato anche come anestesista, medico di terapia intensiva e ha accolto pazienti in condizioni di emergenza. Nell'ottobre 2024 l'esercito israeliano ha fatto irruzione nell'ospedale Kamal Adwan e lo ha circondato. A seguito delle operazioni uccisero Ibrahim, il figlio di Abu Safia. Come se non bastasse, ferirono anche lui. Tuttavia, ciò non lo dissuasse dal portare avanti la sua missione umanitaria. Il dottore Hussam al-Abu Safia continuò a indicare la retta via come un faro contro ogni oscurità, ogni oppressione e ogni tirannia. A Gaza non sono solo le persone ad essere elevate al rango di martiri, vi sono anche gli ospedali distrutti mentre precipizio e libri bruciati mentre i loro rami erano ancora carichi di frutti. Ascoltiamo la testimonianza di un ospedale in cui fondamenta sono state costruite proprio con il sangue dei martiri. Data 21 marzo 2024, il regime di occupazione israeliano, violando il cessato il fuoco a partire dalla metà di marzo, ha ripreso i suoi attacchi contro Gaza e uno dei primi obiettivi di questi attacchi è stato l'ospedale dell'Amicizia Palestina-Turchia. L'ospedale è stato raso al suolo con la dinamite. L'ospedale dell'Amicizia Palestina-Turchia era l'unico ospedale oncologico di Gaza. Poco dopo l'inizio degli attacchi, nell'ottobre 2023, era stato occupato dalle forze di occupazione israeliana e utilizzato come quartier generale militare. L'ospedale custodiva anche la memoria dell'attacco sferrato da Israele il 31 maggio 2010 contro la nave Mavi Marmara, che faceva parte della flotta della libertà di Gaza, partita con lo slogan «La nostra rotta è la Palestina, il nostro carico è la libertà».
per portare aiuti umanitari a Gaza e dei 9 volontari turchi che persero la vita in quell'attacco, nella speranza

0: di rivederci, grazie e arrivederci.
1: L'hai letto nelle poesie, ne hai sentito il profumo, l'hai visto nei giardini. Ma l'hai mai assaggiata? La rosa è molto più di quello che immagini. È un sapore antico di migliaia di anni, una forma di cura, una tradizione. Immagina un fiore glorificato nelle poesie, immortalato nei dipinti e capace di ispirare profumi. Il suo aroma è diventato sinonimo dal nome di una città, mentre il suo colore è diventato un simbolo dell'amore. Sì, stiamo parlando della rosa. Ma oggi vogliamo raccontarti un volto della rosa che conosciamo molto meno. La rosa come alimento. Ti proponiamo una selezione tratta dall'articolo scritto da Urve Girigli per Tereta Haber, arricchito dalle competenze e dalla valutazione di Sheyma Nur Güneş, docente presso l'Università Akdeniz. La rosa è un fiore antichissimo appartenente alla famiglia delle Rosaceae. Ne esistono centinaia di specie naturali e migliaia di varietà ottenute attraverso incroci. Anche in Turchia ne vengono coltivate numerose varietà. Rosa bianca, çıtırık, rosa canina, yediveren, yale pembe, şilan. E naturalmente la rosa di Isparta, conosciuta in tutto il mondo. Isparta è praticamente sinonimo di questo fiore. Ogni anno si organizza un festival e i campi si tingono di rosa. Ma oggi l'importanza della rosa non si limita più al paesaggio e alla cosmetica. Negli ultimi anni anche il mondo della gastronomia ha riscoperto questo fiore. Secondo Sheyma Nur Güneş, sono diversi i motivi fondamentali per cui la rosa affascina l'umanità da così tanto tempo. Il suo profilo aromatico, capace di lasciare il segno sul palato, il suo aspetto che valorizza la presentazione dei piatti e naturalmente il suo profumo inconfondibile. A tutto questo si aggiungono i benefici per la salute legati ai composti fenolici e bioattivi che contiene, caratteristiche che rendono la rosa particolarmente interessante soprattutto per chi presta maggiore attenzione a ciò che porta in tavola. Ma come viene utilizzata la rosa in cucina? La risposta di Güneş è davvero ampia. Viene utilizzata essiccata nei prodotti da forno e nei dolci, sotto forma di acqua di rose nelle bevande, con i petali freschi per arricchire le presentazioni e anche come colorante naturale e salutare. Nella cucina turca, inoltre, la rosa è presente da secoli in preparazioni come la marmellata, il lokum, lo sherbet, la composta di frutta, il güllaç, una sorta di pasta dolce tradizionale, il macun e la şure. Anche i benefici della rosa per la salute sono davvero sorprendenti. Su questo punto Güneş spiega: grazie alla sua elevata attività antiossidante e ai suoi composti bioattivi, la rosa è un fiore commestibile di grande valore dal punto di vista nutrizionale. Inoltre, il suo profumo, associato a un effetto rilassante, ne ha favorito l'utilizzo anche per i disturbi di natura psicologica come stress, mal di testa e problemi dal sonno. Fin dall'antichità l'uomo ha riconosciuto i benefici della rosa per la salute utilizzandola come rimedio naturale contro diverse malattie. Durante l'epoca ottomana, inoltre, prodotti come la pasta di rose, lo sciroppo di rose, la marmellata di rose, lo sherbet di gulab, l'olio di rosa e il miele di rose venivano preparati e consumati anche per scopi medicinali. Guardando

0: Al presente, scemano il Gunesh osserva che oggi i consumatori stanno riscoprendo le proprie abitudini alimentari e si stanno aprendo a nuovi sapori. Secondo l'esperta, questo cambiamento ha permesso alla rosa di conquistare sia la cucina tradizionale sia quella più innovativa. Con la crescita dei social media e la maggior diffusione delle ricette online, sono aumentate anche le preparazioni a base di rosa. Il suo utilizzo nei ristoranti è in costante crescita e la sua presenza nei mercati biologici e gourmet si sta diffondendo sempre di più. Gelato alla rosa, biscotti alla rosa, lucum ricoperto di petali di rosa. La rosa arricchisce le nostre tavole, conquistandole tanto con il suo sapore quanto con il suo aspetto. La nostra esperta aggiunge un'ulteriore osservazione. La rosa non viene scelta soltanto per le sue proprietà aromatiche, ma anche per il suo valore estetico. Un esempio è il lucum ricoperto di petali di rosa essiccati, oppure l'utilizzo di petali di rosa secchi per decorare e presentare bevande e dolci. Infine, vale la pena ricordare che in Turchia la rosa non è l'unico fiore commestibile. Tra le varietà utilizzate in gastronomia troviamo anche il fiore di zucca, la lavanda, la viola, la camomilla, l'altea e il fiore di melograno. Ma attenzione, non tutti i fiori sono commestibili. Gli esperti raccomandano di evitare qualsiasi fiore di cui non si conosca con certezza la commestibilità o che non sia stato indicato come sicuro da fonti specializzate. Forse la prossima volta che annuserai una rosa non la vedrai soltanto come un fiore, ma come custode di una tradizione millenaria di sapori e rimedi naturali. Grazie per averci ascoltato. Ci ritroviamo nel prossimo podcast.
1: Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. La Turchia condanna fermamente gli attacchi israeliani contro la base aerea siriana di Abu al-Duhur. Un attacco di droni israeliani contro un caffè a Gaza uccide almeno 6 palestinesi. Gli Emirati Arabi Uniti sospendono tutte le attività commerciali e finanziarie con l'Iran e sale a 94 il bilancio delle vittime del disastro del traghetto in Zimbabwe. Oggi finiamo qui. Sul sito www.tiretitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@tiret.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.